0: DJ Daniel Mojito. Follow him on Instagram.
1: Benzo sato sato sia manu padaya. Benzo tato tenno pa tito tito mi dawa.